Lo so che eri abituata a fidarti solo di te stessa. Non esisteva nessun'altra regola che questa.